0: Terminiamo?
1: Ciao, terminiamo, stai lei. Ormai, lei también.
2: Perdón. Chao, nos vemos. Gracias. Vale.